Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss Kiss.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss, kiss.

Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 11 alle 16. Solo su Radio Kiss Kiss. Yeah, yeah.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
0: Kiss, kiss.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.

Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss Kiss.
4: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
5: Everybody get down.
4: Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss, all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
6: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: A degustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.

me. Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Kiss Kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Kiss Kiss.
5: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Kiss Kiss, can't touch this.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Kiss Kiss.
1: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura al Medio Oriente, da Teheran, la notizia di un accordo con l'Oman per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha precisato che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta a condizione che terze parti non ostacolino il processo. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di rendere ancora insicuro il passaggio e ribadisce che l'intesa con l'Oman non implicherà la riapertura di Hormuz. Di accordo imminente aveva parlato Trump nelle scorse ore, citando negoziati in corso. Restiamo all'estero, all'aeroporto di Lipsia in Germania, allarme droni. Uno è stato ritrovato vicino ad aerei da trasporto ucraini. Il velivolo senza pilota conteneva materiale esplosivo militare che tuttavia non è esploso. A intercettarlo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Un altro drone ha urtato un cargo. Per Berlino, che parla di attacco ibrido, si tratta di un nuovo livello di minaccia. Veniamo in Italia. L'Aula della Camera a scrutinio segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese, da parte della Procura di Roma. Bagari in aula con proteste delle opposizioni, bende sugli occhi per i deputati di Alleanza Verdi Sinistra, mentre i 5 Stelle hanno mostrato i cellulari. Via libera del Parlamento alla procedura che permetterà all'Italia di chiedere all'Europa più margine di spesa su energia e difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha spiegato che la richiesta riguarderà lo 0,6% del PIL per l'energia, pari a 14,4 miliardi di euro, e lo 0,9% per la difesa, cioè 21,7 miliardi, per un totale dell'1,5% del PIL nel triennio fino al 2028. La cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa sulla Terni-Rieti, che ha visto coinvolti un camper, un autobus e due auto. È morto all'ospedale di Perugia un 58enne residente nel Lazio, che dopo lo scontro era stato ricoverato in terapia intensiva. Si tratta della settima vittima, 33 invece i feriti. La procura di Terni procede per omicidio stradale plurimo e lesioni. È accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia l'ex compagno della 36enne Daniela Florea, il cui corpo senza vita è stato trovato nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino il 20 luglio scorso. Dall'autopsia è emerso che la morte sarebbe avvenuta per strangolamento e il delitto risalirebbe alla notte tra il 9 e il 10 luglio. Sembra che l'uomo, un 45enne romeno, non accettasse la fine della loro relazione. Siamo allo sport con il nuoto. Agli europei di Parigi l'Italia sale a quota 18 titoli ed è prima nel medagliere. Ieri Ginevra Taddeucci ha conquistato l'oro nella 5 km in acque libere dopo quello vinto nella doppia distanza. Bronzo invece per Barbara Pozzobon. Stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri tra gli uomini. Nell'artistico è arrivato un altro bronzo nel programma acrobatico. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e poi

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo su

Sono strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
6: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79€. Lidl vale davvero.
9: Kiski,

canzoni che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto, il pomeriggio, torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
6: Che stai scegliendo?
7: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
6: Ok, ma con che mele hai fatto?
7: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
6: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
7: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
6: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.
1: Kiss, kiss.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: A degustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

puntata in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000 di Corigliano Rossano, dalla regia in esterna con me Benedetta Infusino, dalla regia centrale di Napoli Mister Pica. Saremo insieme anche oggi per ben 4 ore, se vi va, se vi fa piacere, fino alle 13 vi tengo compagnia. Chiaramente iniziamo sempre con il buongiorno, cerchiamo sempre di capire le persone che ci ascoltano, che sono in movimento, le persone che si sono catapultate giù dal letto stamattina come me, come mai sono già sveglie. Per far cosa? Tra poco il nostro numero, ve lo ricordo, è il 347-490-0042. In qualsiasi momento potete interagire con noi. Intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, J Balvin con Un Dia, The Danny Works con Bohemian Like You, ma subito ci godiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Radio

0: con ossessione. Allora devo salutare Giuseppe che dice: buongiorno signora Martinez, ci sono delle canzoni che non dovrebbero essere passate in radio perché mi gasano. E che cosa succede? Che anche quando si è al lavoro chiaramente non si riesce a star fermi, ma che vi frega raga, cioè se non avete paura di sudare ballate ovunque voi siate, che fa assolutamente bene anche al lavoro. Allora, in Italia record di lodi per quanto riguarda i maturandi, in quale regione italiana?
1: Secondo me a Lodi.
0: Ecco, no, giustamente le lodi a Lodi. No, allora il record di lodi spetta anche quest'anno alla Calabria, come lo scorso anno d'altronde, raggiunta però dalla Puglia quota 6,1%, se si sommano i 100 si arriva al 16-14%, seguite dalla Sicilia e dalla Campania, lontane anni luce dai risultati di Piemonte in cui le lodi e i 100 sono molto meno. Quindi dobbiamo dire che al sud si registrano sicuramente tante lodi in più per quanto riguarda i maturandi italiani, che comunque ad ogni modo hanno fatto un lavoro straordinario, ottimi risultati, quindi complimentoni e godetevi queste vacanze assolutamente meritate. Allora saluto tutte le persone che mi stanno scrivendo e che insomma sono con noi in questo momento, le persone che sono al lavoro, quelle che vanno al mare, e tra poco ascoltiamo ancora le vostre voci. Intanto The Weeknd.

0: Chi schissa te? Che solo con un caffè e un cornetto al bar la giornata può iniziare nel modo giusto.
1: Giusto, giusto.
0: Chi schissa te che oggi arriverai in ritardo in ufficio, ma speri di cavartela con la tua simpatia.
1: Simpatia. Simpatia.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Che stai scegliendo?
3: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
2: Ok, ma con che mele è fatto?
3: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
2: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
3: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
2: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss Kiss. Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Kiss, kiss.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.
13: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: insieme con Canto d'Amore. E anche io vorrei cantare d'amore come un fringuello. Si fa in primavera generalmente, ma anche l'estate è sicuramente la stagione dell'amore. Quanti amori adolescenziali! Ieri guardavo due ragazzini sul lettino, adolescenti, avranno avuto 15-16 anni, e mi commuove molto quando si guardano in quel modo, quando parlano e si raccontano con quel velo di imbarazzo. Cioè, sono quelle cose che ti riportano un po' indietro con il tempo. Allora, sentiamo un po' l'Italia che ci ascolta in questo momento, che cosa combina, belli, svegli e gagliardi per noi. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno, ciao, sono Salvatore, tassista di Milano, però mi devi fare un piacere enorme, enorme, enorme. Mi mandi un vocale solo con la tua risata, ti giuro me la metto come suoneria, mi mette troppo buon umore.
0: Ma veramente? Ma guarda, c'è qualcosa per cui vi criticano sempre? Ecco, io spesso sono stata criticata, non ci potrai credere, caro mio, proprio per la risata, perché dicono sia troppo sguaiata. Io rido proprio così, cioè non riesco a ridere in maniera differente, però mi rendo conto che non sia proprio una risata di quelle compassate. Ecco.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Elettra
3: e Ascanio
2: e stiamo lasciando il Salento per andare a Matera. Kiss Kiss a tutti, ciao.
0: Ma sapete che Matera è il mio posto preferito nel mondo? Cioè, ho girato tanto nella mia vita, sono stata fortunata, ma Matera resta il mio posto più bello del cuore, in assoluto.
4: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sono Barbara da Bologna e sono a lavorare. Io e la mia collega Sara siamo qui a lavorare al bar. Buona giornata a tutti.
0: Ma buona giornata a voi, anzi fatemi anche salutare tutte le ragazze che lavorano al bar all'interno dell'Acquaparco Odissea 2000, perché fanno un lavoro straordinario, sono di una gentilezza incredibile, perché torno a dire, qui all'Acquaparco Odissea 2000 si sta molto bene, ci si diverte tantissimo e poi ragazzi ci siamo anche noi, anzi visto che tante persone poi ci scrivono proprio nel mentre stanno per arrivare qui all'interno del parco, io vi ricordo, noi siamo proprio al centro del parco, quindi la nostra postazione è questa: bussate alla porta, anzi bussate con i piedi, portateci un bel caffè e io e Benedetta vi accogliamo con piacere.

questo, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

non fa niente, abbiamo bisogno di divertirci in qualsiasi momento. Allora, è boom di lodi in Italia per i maturandi di quest'anno, ne abbiamo parlato poco fa, quindi ho detto giustamente agli studenti adesso godetevi l'estate, ma la professoressa Linda scrive: i miei studenti e le mie studentesse si stanno facendo un chioppo così per fare la stagione, poche vacanze per loro, me li salutate? Ma certo, professoressa Linda dall'Isola d'Elba, salutiamo tutti gli studenti, però dai, facciamoli riposare un attimo questi ragazzi che ne hanno bisogno. Allora, parliamo di questa abitudine, non so voi, ma io quando vado al mare, siccome ho sempre l'abitudine di fare un ultimo bagnetto prima di andare via per evitare di rovinare i sedili dell'auto, poi metto l'asciugamano sotto il popò. Penso lo facciano in molti, non lo so, e sinceramente ho sempre pensato fosse una cosa abbastanza innocente, e invece oggi scopro di no, scopro che questa pratica può essere molto pericolosa perché il corpo non aderisce bene al sedile e scivola in avanti durante una frenata brusca, aumentando il rischio del cosiddetto effetto submarining. Bah. E quindi insomma il codice della strada non è che vieta questa cosa, ma se il telo compromette il controllo del veicolo si possono rischiare sanzioni, quindi in caso di incidente, se viene dimostrato che il telo ha aggravato le lesioni, l'assicurazione potrebbe ridurre il risarcimento. Quindi se avete il popò bagnato, o vi mettete un attimo la mutanda o vi portate un costume di ricambio oppure non lo so, ma evitate l'asciugamano sotto il popò, altrimenti rischiamo sanzioni.

quello strumento che ci fa capire e scoprire parti di noi che magari prima non conoscevamo, e soprattutto dopo aver toccato il fondo poi si deve tornare assolutamente a galla. Una bellissima novità, Olivia Dean con Baby Steps, il nostro New Kiss.

0: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.

0: con Magnetics Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, ancora da Marta, non ho detto ancora anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez, De Merendas, che ci tengo particolarmente. Fatemi salutare Max e Max, che ogni giorno mi hanno, per questi 3 anni, mi hanno sempre affibbiato un cognome diverso e mi hanno dato un sacco di caramelle buone. Ecco, allora, che cosa combina l'Italia che ci ascolta in questo momento? Sentiamo un po'.
1: No Marta, ciao, buongiorno.
0: Salve.
1: Te l'avevo detto già l'altra volta, è troppo bella la tua risata.
0: Vabbè.
1: E me la mandi anche a me per cortesia, un abbraccio, Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, podcast sul sito di Radio Kiss Kiss, il podcast si chiama Risata Marta, potete trovarla lì, non è vero.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Beppe, vorrei salutare mio amico Leonardo.
0: Prego.
2: Che stiamo lavorando per fare un trasloco dell'azienda.
0: Mamma.
2: Un bacio a Leonardo.
0: Ragazzi, vi sono vicina, ma lontana, non vi darei mai una mano perché i traslochi sono qualcosa di terribile con questo caldo, quindi forza e coraggio, ragazzi.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Salvatore, stiamo andando al mare.
0: Oh.
3: Al mare, ultimi giorni di ferie.
0: Sì, godetevi gli ultimi giorni di ferie, assolutamente, perché c'è bisogno di ricaricarsi.
4: Buongiorno Kiss Kiss, ma è la D'Ancona, io per fortuna... o per sfortuna sono ancora al lavoro fino a domani, quindi chiusa dentro fino a stasera alle 5:30, aria condizionata, palla. Buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Dai, facciamo per fortuna, perché bisogna guardare sempre al bicchiere mezzo pieno.
5: Bella, noi stiamo andando al mare.
0: A un mare, benissimo, tutti al mare, tutti a divertirsi. Invece c'è qualcuno che lavora, chiaramente, così, e noi abbracciamo tutte le persone che ci ascoltano. Tra pochissimo, ecco, ve lo dico, vi daremo la possibilità di mettere la monetina nel nostro jukebox e di scegliere la canzone che più vi rappresenta e che più vi piace, quindi non perdete questa occasione. Intanto Paolo Nutini.

Con senza pagare, comunque la storia del grilletto l'ho capita dopo 10 anni, ragazzi, va bene. E adesso pronti per il nostro momento history con una canzone che racconta il vuoto lasciato da qualcuno che ora vive altrove, che è lontano, che è come intoccabile, di cui si sente la mancanza, come il deserto che sente la mancanza della pioggia. Si parla di sete d'amore. Il protagonista cammina per vecchie strade e ripensa al passato senza riuscire a voltare pagina. Godiamoci questo history bellissimo. Dal 1995 arrivano gli Everything Bad Girl con Missing.

vita è dura, ma non ci fa paura. Queste sono quelle cose motivazionali che servono. Che servono di tanto in tanto, dovete scusare, ma il calore chiaramente si fa sentire e si sa che i nervi possono essere a fior di pelle. Buongiorno a tutti da Marta, in diretta ancora dall'acquaparco di Sea 2000. Staremo insieme, se vi va, fino alle 13. Come dicevo prima, tra poco ci sarà il momento jukebox, quindi avrete la possibilità di prendere una monetina, inserirla nell'apposita fessurina e scegliere chiaramente quella che è la vostra canzone del cuore. Intanto la musica più bella la scegliamo noi, Adam Port, Strive e Camila Cabello con Move, Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling, ma subito ci godiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Cabello con Move su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, terza ora di Kiss Kiss Play Summer, con me Marta Martinez, con Benedetta Infusino, con Pica dagli studi centrali di Napoli. Siamo ancora qui e rimarremo chiaramente per l'estate intera, fino a agosto. Ci troverete all'interno dell'acquaparco di Sea 2000 e alle 12 dovete sapere che all'interno del parco c'è un'abitudine straordinaria, perché parte il DJ set con DJ Samulele e le ballerine nella piscina con le onde, ed è un grande divertimento, le persone si divertono tantissimo, è un appuntamento imperdibile, possiamo dire. DJ Samulele, giovanissimo, è diventato veramente un punto di riferimento di questo parco acquatico. A proposito, tante persone ci scrivono al 347 490 0042, persone che stanno arrivando proprio qui e che verranno a trovarci. Noi ripetiamo, vi aspettiamo a braccia aperte, però regà, mi raccomando, non fate tirchi, bussate con i piedi. Tra poco c'è il nostro momento jukebox, prima però ci

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
0: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo,
2: a ragazzo nuovo piaci,
1: non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Kiss, kiss, can't touch this.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Kiss, kiss.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Kiss

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Che stai scegliendo?
3: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele è fatto?
3: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
3: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Kiss, kiss.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Kiss, kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero.
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Su Radio Kiss Kiss.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss.
3: Con 10.100 ombrellloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Che stai scegliendo?
1: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
2: Ok, ma con che mele è fatto?
1: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
2: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
1: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
2: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

ai suoi pimpirlini che alza e abbassa i tasti in modo che io riesca a parlare tranquillamente. Non perdo tempo, faccio subito l'appello fin dall'inizio, quindi iniziate a dirmi dove siete, cosa state facendo, se c'è troppo caldo, se si sta bene o no, perché ho tante cose da raccontarvi. Iniziamo subito con Bruno Mars, On My

0: Erano Zed e Katy Perry su Radio Kiss Kiss per iniziare questo pomeriggio di musica insieme. Allora, innanzitutto lo sapete che a me piace iniziare il pomeriggio facendo l'appello in questo mese in cui si dice che tutti sono in vacanza. Non è vero, perché tipo ad esempio io e Andrea Cimino siamo qua a tenervi compagnia e quindi so che anche voi tenete compagnia a noi. Già ci stanno arrivando diversi messaggi, fateci sapere cosa state facendo. Però, amici, io oggi volevo iniziare questo pomeriggio facendo un doveroso saluto al grande maestro Francesco Guccini. Ormai lo saprete benissimo tutti che questa mattina ci ha lasciato. Trovate il web pieno di sue canzoni, sue citazioni, quindi adesso non voglio neanche star qua a dover fare citazioni fuori luogo, quel che è. Vi dico solo che una che sto leggendo parecchio questa mattina è una citazione che è legata anche al senso, al grande senso ironico che aveva comunque Guccini, che un giorno disse che voleva farsi seppellire in una vigna per restituire ciò che si era bevuto in vita. Allora sappiate che questa non era una sua proprio massima, ma era una citazione letta sotto un busto, tra l'altro, di Giosuè Carducci, ho scoperto, però questo era per ricordare il grande Francesco Guccini, che oggi ci ha lasciato, e noi ce lo ricordiamo con un bellissimo sorriso dedicato da parte di tutta Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: è Fabri Fibra con Antidroga su Radio Kiss Kiss. Tra l'altro Emma è andata adesso in Islanda insieme a Stardust e a Elisa, giusto per dare un pochino di idee. Ci stanno arrivando diversi messaggi. Innanzitutto effettivamente c'è stato detto da Giulia, che è in portineria, che c'è pure lei a tenere compagnia a tutti, quindi se passate da via Sgambati 61 potete portarle anche un caffè per carineria, no? Devo fare dei saluti. Allora Andrea, sappi che tutti i giorni quando noi partiamo, ancora prima che io appena dico buon pomeriggio, ci arrivano i saluti dalla Ferramenta Trapani di Palermo. Davide e Luigi ci ascoltano sempre, tutti i giorni, e quindi noi li salutiamo. Saluto Peppe il portinaio, Francesco da Liverpool, insomma ci stanno arrivando tantissimi messaggi, ma sono arrivati due vocali che mi sono piaciuti tra i vari perché c'è un bellissimo contrasto. Sentiamo il primo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Io ho terminato la mia giornata lavorativa e sto tornando a casa con questo caldo, 41 gradi all'ombra, e me ne manca ancora uno di giorno e poi ferie anche io. Ciao, un bacione, Eliana.
0: Ciao Eliana, ti capiamo tutti. Oggi dicono che sia il giorno di picco massimo di calore, ci speriamo, però senti che contrasto.
2: Avete parlato di montagna,
0: sì.
2: Io sto andando in Cadore,
0: ecco.
2: Esattamente ad Anta.
0: Anta.
2: E qui sono 18 gradi.
0: 18 gradi.
2: Veramente ho trovato 18. Anche 17 gradi e mezzo, ho fatto un gran temporale come al solito. E

0: made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
11: La musica più bella. Kiss Kiss.

0: Caccia alla bufala.
1: Esattamente, caccia alla bufala, perché come ho detto già prima, io sono qui per tutto agosto anche per mantenere vivi i programmi in questo momento in vacanza, e quindi se prima ho fatto Pippo e Adriana, adesso faccio Max e Max durante Good Morning Kiss Kiss e il loro favoloso gioco di caccia alla bufala. Ovvero, ora vi leggerò tre notizie di cui solo una è falsa. Voi mi dovrete mandare un messaggio al 347-490-0042, il più veloce a trovare la notizia falsa si porta a casa i gadget di Radio Kiss Kiss e viene anche in diretta con me tra qualche istante. Ma iniziamo a leggere le notizie. Iniziamo dalla notizia 1. Negli Stati Uniti un uomo ha dimenticato la carta d'identità per un volo interno, ma è riuscito comunque a superare i controlli della sicurezza aeroportuale e a imbarcarsi mostrando una tavola di legno con inciso a fuoco il suo nome e la sua foto. Questa era la notizia 1. Notizia 2. In Svizzera, nella città di Liebefeld, la polizia ha installato un autovelox nel centro pedonale. Tra le prime multe per eccesso di velocità con tanto di fotoricordo ci sono stati un'anatra in volo, una mucca in fuga e un jogger, ovvero un corridore che correva a 15 km orari dove il limite era di 6. Questa era la notizia 2. Concludiamo con la notizia 3, che è quella che nel 1976 il governo egiziano ha dovuto rilasciare un vero e proprio passaporto ufficiale con foto alla mummia del faraone Ramses II per poterla spedire a Parigi per un restauro, scrivendo alla voce occupazione re, tra parentesi, deceduto. Questa era la notizia 3. Quindi, per indovinare, vincere i gadget, io aspetto i vostri messaggi al 347-490-0042. Il più veloce verrà anche in diretta con me e si porterà a casa, appunto, a scelta o i gadget di Radio Kiss Kiss o me per una settimana a casa sua. Intanto, i Maroon 5.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: dai, Andrea Cimino, non si fanno queste cose con sti pezzi. Invece finiva proprio così, Good Luck Baby, in questo pomeriggio di agosto in cui mi sono trasformato in Max e Max e Good Morning Kiss Kiss, perché abbiamo lanciato il caccia alla bufala. Oh, sai cosa ti dico? Ti dico che hanno sbagliato in tantissimi, quindi si vede che sono credibile come Cazzaro. Però tra le tante persone che hanno mandato la risposta sbagliata, abbiamo anche chi invece ha risposto in maniera esatta, e abbiamo in linea Martina.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Martina, da dove ci chiami?
1: Da Casale Monferrato.
0: Da Casale Monferrato, dici che adesso lì in Piemonte fa fresco, è vero?
1: Sì, freschissimo, proprio...
0: Immagino.
1: Abbiamo la giacca.
0: Immagino, è vero, le uova sulla macchina, è vero. Allora, Martina, sei stata tra le persone che hanno indovinato, ma sei stata anche la più veloce, ci puoi dire qual era la bufala?
1: La prima,
0: infatti, quella che negli Stati Uniti non era vero, in mezzo a tutte le stranezze che possono esserci negli Stati Uniti, non era vera la storia del documento inciso a fuoco sulla tavola di legno. Martina, sei stata brava e quindi niente, verrai contattata nei prossimi giorni dalla redazione e ti arriveranno a casa i gadget, di Radio Kiss. Facci sentire che sei felice. Che figata.
1: Grazie mille. Grazie anche, ci fate sempre compagnia.
0: Benissimo, grazie a te di ascoltarci. Kiss kiss a te.
1: Inciso voi.
2: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

Ragazzi, questa canzone qua favolosa dal 2018, ritornano allo Stato Sociale Una Vita in Vacanza, e mi ricordo anche la loro performance a Sanremo con la signora un po' datata che ballava insieme a loro. Favolosi, ma è il momento della New Kiss anche di questa ora, ed è il momento anche di Olivia Dean. Pensate che in 4 anni è passata da fare tournée col suo furgoncino giallo che usava come palco itinerante per le Lands dell'Inghilterra a vincere il Best New Artist ai Grammy 2026. Questo è il suo ultimo successo, Baby Steps.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Kiss Kiss.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Sempre pronti per andare avanti con delle belle news. Mi è venuto in mente che l'altro giorno vi avevo parlato del scandalo del bra doping, ovvero del doping legato ai reggiseni imbottiti al Tour de France femminile. Beh, insomma, alla fine sono andato a vedere com'è finita, e quindi l'UCI, che è l'organizzazione internazionale, per placare gli animi ha creato un check di controllo prima della tappa, attraverso cui tutte le atlete in gara dovevano passare prima di partire per la loro prova. Insomma, se non vi ricordate, molte atlete erano state accusate di utilizzare dei reggiseni imbottiti per essere più aerodinamiche durante la sincro, quindi hanno fatto questa sorta di stand dove ogni atleta doveva passare ed essere controllato. Hanno fatto una sorta di denti kit, cioè i tette kit, insomma una cosa di questo tipo. Insomma, alla fine è risultato tutto corretto, polemica placata, e vi dico anche per la cronaca, visto che ormai siamo qua, che la tappa è stata vinta dalla svizzera Marlene Reusser, che a vedere dalle immagini non sembra poi così particolarmente prosperosa, il che secondo me conferma che più che le tette in una crono servono le gambe, no? Perché comunque sia, non solo si è portata a casa la crono, ma anche la maglia gialla finora, quindi evidentemente ci vogliono gambe. Arrivano i Negramaro, questa è Estate.

Ed è proprio Sienna Spyro ad accompagnarci alla fine di questa seconda ora, che come al solito si conclude con il momento history e un salto nel passato. Andiamo esattamente nel 1984. Se io vi dicessi Kevin Eastman e Peter Laird, forse molti di voi non sanno chi sono, ma sono fumettisti americani che, con i pochi soldi lasciati da un rimborso tasse e il prestito di uno zio, creano per scherzo un fumetto indipendente sulle tartarughe ninja. L'idea nasceva come parodia dei supereroi, ma poi finisce per diventare un impero mondiale da miliardi di dollari. Nello stesso anno arrivava anche questo pezzo, ho già la pelle d'oca solo ad annunciarlo. Amici, godete con me, questa è Never Ending Story.

0: 4, questa era Never Ending Story, ma è il momento di passare la linea alla redazione per le notizie.
1: No, buona serata e bentrovati. Ultime ore di lavoro parlamentare prima della pausa estiva. Audizione fiume dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione d'inchiesta Covid. Giuro sul mio onore, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. L'onore che qualcuno qui ha perso già durante la pandemia, quando anziché essere in prima fila a combattere con noi in trincea, si è rifugiato nelle polemiche sterili e nelle strumentalizzazioni più futili. Poi assicura, potete scavare quanto volete, non troverete mai qualcosa di illecito per quello che mi riguarda. Al centro dell'audizione ci sono temi come l'approvvigionamento di mascherine, la campagna vaccinale. A Conte viene chiesto conto anche delle testimonianze rese nelle ultime settimane dagli imprenditori ascoltati dalla commissione, con particolare attenzione alle consulenze pagate da alcune aziende per ottenere commesse pubbliche. Ed a proposito della pandemia da Covid-19, Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano statunitense contro il virus, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si è appellato 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia. Cambiamo argomento. Medio Oriente, gli Houthi rivendicano l'attacco contro forze filogovernative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita che ha causato decine di vittime, ed esortano Riyadh a non commettere alcuna follia contro il loro paese. L'ambasciata statunitense in Yemen ha condannato gli attacchi, rappresentano un altro esempio del loro terrorismo contro il popolo yemenita. Il ricordo di Hiroshima continua ad ammonirci a noi che viviamo nel presente quanto fragili possano essere la vita e la dignità umana e quanto preziosa sia la pace. Così la premier giapponese Takeichi nell'81esimo anniversario del bombardamento atomico americano sulla città, la devastazione causata dalle bombe atomiche e l'indicibile sofferenza patita da così tante persone, conclude: non devono ripetersi. La scomparsa di Francesco Guccini, deceduto oggi all'età di 86 anni, le sue canzoni risuonano a tutto volume in via Paolo Fabbri 43 a Bologna, strada dove il cantautore ha vissuto fino al 2012 e che è anche il titolo di uno dei suoi album più celebri. Guccini ha contribuito a elevare la canzone a forma di espressione culturale, dimostrando che le parole possono avere la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va oltre i dischi venduti e i concerti, rimangono centinaia di pagine, canzoni e libri che continueranno a raccontare l'Italia, le sue trasformazioni e l'animo umano. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa. Una ragazza di 14 anni è morta durante un'escursione sul gruppo dell'Atemar sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata recuperata da un elicottero con il verricello. Lo sport, calcio, la UEFA conferma la sua posizione nei confronti della FIFA e del suo presidente Infantino e con una nota ufficiale ribadisce il boicottaggio delle competizioni FIFA. Le condizioni richieste non sono state soddisfatte, nulla è cambiato. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Insomma, manca qualche manciata di secondi alle ore 18. Noi siamo pronti per iniziare la terza ora. Io sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia, sempre coadiuvato in regia dal buon Andrea Cimmino. So che molti di voi stanno prendendo ora l'auto, chi per andare a casa dal lavoro, chi invece per andare a lavorare, perché ci arrivano sempre messaggi un pochino contrastanti più o meno all'interno di questo orario. Ma iniziamo anche questa nuova ora con la bella musica di Radio Kiss Kiss, perché sarà il momento di Paul Russell, poi Cristina Aguilera, ma subito iniziamo con questo trio delle meraviglie, ovvero Fred De Palma, Anitta e Miss Killa con il loro La Testa Gira. Mi raccomando, ballatela con noi.

Siamo proprio su Radio Kiss Kiss e siete sulla frequenza giusta. Siamo appena rientrati da Lil Boutang di Paul Russell e non so se conoscete la storia pazzesca che c'è alle spalle di questo pezzo, perché Paul Russell era un analista finanziario e brand manager di un'azienda tech negli Stati Uniti. La musica era solo una sua passione. Beh, un giorno prende questo campione di fiati che appartiene a Best of My Love, che è un pezzo degli Emotion del 1970, ci rappa sopra una ventina di secondi e pubblica il video su TikTok. Ma non esisteva in realtà nessuna canzone, no? C'erano solo quei 20 secondi. Beh, insomma, il video schizza letteralmente, ma tanto velocemente che Russell, che cosa fa? In fretta e furia scrive un pezzo, che è questo qua che avete sentito, va in studio e lo registra al volo per non perdere la viralità. Insomma, dai fogli Excel del suo lavoro si ritrova nell'arco di poche ore a diventare una star internazionale, contratto con le major, tour sold out, ospitate nei maggiori talk show americani e collaborazioni prestigiosissime. Pensa te che cosa succede delle volte a lanciare un video così per caso.

Il bravissimo settembre con due settimane a Radio Kiss Kiss. Vi stavo raccontando prima di come la vita sia cambiata a Paul Russell grazie a un video di TikTok. Tantissime sono le storie che si rincorrono, ma ce n'è un'altra incredibile che non conoscevo, magari voi la conoscete, e risale all'autunno del 2020. Tale Nathan Apodaca, conosciuto anche come Dogface, fa l'operaio e vive in un camperaccio senza acqua corrente, senza corrente proprio. Una mattina, mentre per andare a lavorare, gli si rompe l'auto, e quindi che cosa fa? Tira fuori dal bagagliaio lo skateboard, prende un bottiglione di succo di mirtillo e va a spinta per non fare ritardo al lavoro. Mentre è sullo skateboard, si registra bevendo il succo di mirtillo e cantando in playback Dreams dei Fleetwood Mac. Il risultato? Beh, insomma, il video fa milioni e milioni di visualizzazioni. La canzone dei Fleetwood Mac, che è del 77, torna prima in classifica al mondo. L'azienda del succo di mirtillo, per ricompensarlo della grande pubblicità, gli regala una macchina nuova di zecca, e in tutto ciò si scatena una solidarietà nel web che, tramite le donazioni, permettono a Nathan di comprarsi una casa nuova, perché riesce ad arrivare ad avere ben $220,000 di donazione da parte dei suoi follower. Devo dire che in certi casi effettivamente resto basito anch'io, non saprei proprio cos'altro dire.

0: tua doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Yes, yes. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
0: Kiss, kiss. Chased every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
1: kiss. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi inclusa Unione Europea a 12,99 euro al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi non ci credi. Kiss, kiss.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Kiss Kiss.